0: l'amica, quello mi piace di te.
1: En la vida y en la radio.
2: Estamos ok.